0: questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto niente, Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro.